0: tu. Nel sogno e c'è vivi, no kujukino kwemibiri, no kulamo kutakwao, amina.
1: Esala e yoku kiliza.
0: Kato.